Libri volevor, spalli passi scando un noccio. A spille il tuo conto, pazzi life sparro coro. Scena panza una tenda, o la peggio la sciara. Fino all'anso strano, con i mani vanno una mano. Sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto.